Sapessi com'è strano, tu che sei di Tokyo, io di Milano. Amami tra la gente che lavora non facendo niente qui a Milano. Sapessi

sapessi com'è strano aspettare il tram qui a Milano. Io faccio dei